Allah shi kadai ya san karatun kurma kuma ana ta ci gaba da shaƙata.

kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba si eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso orun orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti a tin yanan na oro ninu imole otito ifiranse grali lati owo abdrushin lori ikanni ni ti yo ma waye pe ogbon oluwa to agome wa abo asale titi di agomokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru Wednesday lati agome wa abo asale titi di agomokola.

kini awa idawa se ni ile aye nibo la ti wa ti aba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba si eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso oro orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti a tin yana na oro ninu imole otito ifiranse grali lati owo abdrushin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola eku ikale o